0: Barra da Sella e San Poli nel metro e nel mall.
1: Es de Roto Sella del San Paoli. ¿Cuál es la de San Paoli?